0: che è mio.
1: No, è mio.
0: È mio.
1: È mia.
0: Ma meno strilli,
1: oraio. Finalmente, ma... Ma non
0: sono d'accordo. E ne sono d'accordo, se no capisco che è...

0: Scusi, il suo è la macchina per vedere fuori il contafile per fare accesi la cappotta. La macchina per avere un scotolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, am.